di questa veduta aerea. Non rimane quasi niente, il fantasma del campanile adesso non sorride. Planando e riplanando sulle colline antiche, non incontri che cappelli di paglia

bicchieri sono vuoti e nessuno se ne avvede. E tu cosa farai domani? E tu cosa farai domani?

di questa stagione andata. Non dimentico più niente, se settembre non si ostina a cancellare. Parlando e riparlando di quel che è appena stato.

bevuti ora, lo so cosa farai domani ora, lo so cosa farai domani ora.